que nu l'am mato. Amar, perdona. Mi prese del costui di accersi forte.

Radio Paesi dell'Hérault e RPH Sud, la vostra radio localmente implicata e musicalmente ispirata.